0: Saigon, 21 luglio 1969.
1: Bevi qualcosa?
2: Certo, un cocktail, boy.
1: Servono degli ottimi cocktail a bordo.
2: Lo so, Manhattan o Tom Collins?
1: Manhattan o Tom Collins?
2: Just a Bloody Mary for me, boy.
1: O un Bloody Mary?
2: Con molto ghiaccio, lo sai.
1: Attenzione, attenzione.
2: Aggiungi ancora un po' di tequila, boy.
1: Lime?
2: Lime, boy. Emergenza. Emergenza.
3: Saigon. Saigon.
1: Fai del surf?
2: Adoro il surf, boy.
1: Ci sono splendide spiagge al sud.
3: Saigon.
2: Conosco il posto. È il paradiso del surf. Adoro i surfer.
1: You're Saigon. Just a little bitch, honey.
2: A cunt is a cunt, you know.
1: And you're one of them, darling.
2: Saigon. Ben, take a look at it.
1: I see it.
2: It's pure imagination.
1: Why don't you show me the real thing?
2: I'll see you later, boy.
1: Okay. Livelli di comunicazione insufficienti.
2: Livelli di comunicazione più che soddisfacenti.
1: Disturbi al generatore centrale.
2: Microvariazioni nella densità dell'aria. Congegno localizzazione inserito.
1: Fa molto caldo oggi. Chi si è occupato dell'impianto di climatizzazione?
2: Verso sud, escursioni termiche pure sensibili. Climatizzazione disinserita.
1: Che fai stasera?
2: Ti aspetto, boy. Siamo d'accordo.
1: È tutto ok. Tutto andrà per il meglio.
2: Ne sono certo, boy. Puoi sempre contare su di me.
1: Niente è vero, tutto è permesso.
2: Niente è vero, tutto è permesso. Non è solo questo, boy.
1: Dallas, se sei in ascolto, avverti Irene di metterti direttamente in contatto con noi. Dallas, avverti Irene di mettersi direttamente in contatto con noi.
2: Irene, usa esclusivamente il canale di comunicazione B. Ricordo, solo il canale B.
4: Los Angeles finally controlled this assassination
2: and all the world accepting failure with success.
4: Thus millions watched recklessly on February the
2: 29th, 1969. And now, what's your dream,
1: Ben? You are cool, honey.
4: Out of a few orbits, John Glenn's capsule stationed to you.
2: That's queer, buddy. I don't think so.
1: Nice and easy. Thank you.
2: Che vamos a hacer esta noche, chico?
1: Quién sabe, palomita.
2: You were never lovelier, boy.
1: I never was.
2: And now, what are you looking for?
1: An endless petting.
2: That's queer, buddy.
1: E tu?
2: Ti aspetto, boy. Every night and day.
1: È tutto ok. Tutto andrà per il meglio.
2: Ne sono certa, boy. E puoi sempre contare su di me.
1: What do you think about another fuck? A quick, nice, long fuck.
2: Okay, we can go. Now.
4: January the 27th, 1967.
2: So, let's go.
1: Yeah.
4: A fire takes the lives of Virgil Grissom and his wife, Roger Chapman.
2: Can't you
4: Russia
2: fuck with me, boy?
4: Russia 3 months later, Vladimir Komarov.
2: Let's
4: killed
2: go, then.
4: By a parachute failure. Not until December 1968, this man tried for the moon.
2: Let's go for a cruise this night.
4: William Anders, James
2: the
4: Albert,
2: same access.
1: All is the same hostels.
2: Okay.
1: Mm-hmm.
2: Eccoci tu.
1: Willard.
2: Willard.
1: Willard.
2: Willard, figlio di un cane.
1: E tu?
2: Ti aspetto, boy. A questa sera.
1: È tutto ok.
2: Tutto andrà per il meglio. Sei proprio un estasi, boy.
1: Prego.
2: You are boom.
1: Tavola leggera o tavola pesante?
2: La tavola leggera è il mio ideale.

0: Attenzione, attenzione, a tutti i membri dell'equipaggio. Tutti i membri dell'equipaggio si portino nella cabina di comando per nuove disposizioni. Ripeto, tutti i membri dell'equipaggio si portino nella cabina di comando per nuove disposizioni.
1: Seguire le luci rosse. I repeat, follow the red lights. Follow the sound waves.
0: Questo messaggio è stato registrato prima della vostra partenza. Questo messaggio è stato registrato prima della vostra partenza.
1: Da questo momento in poi le istruzioni verranno date esclusivamente via radio. Mantenere costantemente inserito il contatto radio.
0: In previsione eventualità di attacco, tutti i membri dell'equipaggio si portino ai propri posti. Ripeto, in previsione eventualità di attacco, tutti i membri dell'equipaggio si portino ai propri posti.
1: Fare uso esclusivamente del corridoio centrale.
0: Messaggio speciale per Irene. Messaggio speciale per Irene. Irene, se sei in ascolto, mettiti direttamente in comunicazione con la cabina di comando. Ripeto,

0: squadra Nilo.
1: Obiettivo in avvicinamento rapido.
0: Iniziare manovra di raggio per abitazione attacco. Iniziare manovra di raggio per operazione attacco.
1: Riesce a controllare meglio una tavola leggera o una tavola pesante, poi?
0: Obiettivo in avvicinamento rapido. Obiettivo in avvicinamento rapido.
1: La tavola leggera è da sempre il mio ideale, poi.
0: Viraggio effettuato. Attacco!

0: Attenzione, attenzione.
1: Aggiungi ancora un po' di tequila, poi.

0: il paradiso del surf. Adoro i surfers.
1: You're just a little bitch, honey.
0: You can't just can't, you know.
1: You're one of them, darling.
0: Then, take a look at it.
1: I see it.
0: It's pure imagination, I think.
1: Why don't you show me the real thing?
0: I'll see you later, bye.
1: Okay. Livelli di comunicazione insufficienti.
0: Livelli di comunicazione più che soddisfacenti.
1: Disturbi al generatore centrale.
0: Microvariazioni nella densità dell'aria. Congegno localizzazione inserito.
1: Fa molto caldo oggi. Chi si è occupato dell'impianto di climatizzazione?
0: Totale assenza di ventilazione nelle ore più calde. Climatizzazione disinserita.
1: Che fai stasera?
0: Ti aspetto, boy. Siamo d'accordo.
1: È tutto ok, tutto andrà per il meglio.
0: Ne sono certa, boy, e puoi sempre contare su di me.
1: Niente è vero, tutto è permesso.
0: Niente è vero, tutto è permesso. Non è solo questo, boy.
1: Dallas, Dallas, se sei in ascolto, avverti Irene di mettersi direttamente in contatto con noi. Dallas, Dallas, avverti Irene di mettersi direttamente in contatto con noi.
0: Irene, usa esclusivamente il canale di comunicazione B. Solo il canale B.
1: E tu?
0: Ti aspetto, boy. Have an hour to take. Let's go for another fuck.
1: Why not, darling?
0: So, let's go, boy.
1: E ora?
0: Lasciati cullare dalle onde, boy.
1: È sempre stato il mio sogno.
0: Un magnifico sogno.
1: You're a boom, honey.
0: You too.
1: Nice and easy, thank you.
0: And now, what are you looking for?
1: An endless petting.
0: That's queer, buddy. Che vamos a hacer esta noche, chico?
1: Quien sabe, palomita.
0: You were never lovelier, boy.
1: I never was.
2: Attenzione, attenzione, a tutti i membri dell'equipaggio. Tutti i membri dell'equipaggio si portino nella cabina di comando per nuove disposizioni. Ripeto, tutti i membri dell'equipaggio si portino nella cabina di comando per nuove disposizioni.
0: Seguire le luci rosse. I repeat, follow the red lights. Follow the sound waves.
2: Questo messaggio è stato registrato prima della vostra partenza. Questo messaggio è stato registrato prima della vostra partenza.
0: Da questo momento in poi le istruzioni verranno date esclusivamente via radio. Mantenere costantemente inserito il contatto radio.
2: In previsione eventualità di attacco, tutti i membri dell'equipaggio si portino dentro i posti. Ripeto, in previsione eventualità di attacco, tutti i membri dell'equipaggio si portino dentro i posti.
0: Fare uso esclusivamente del corridoio centrale.
2: Messaggio speciale per Irene. Messaggio speciale per Irene. Irene, se sei...

0: Prendi l'onda.
1: Prendi l'onda più alta.
0: Allunga l'onda.
1: Prendi la cresta dell'onda.
0: Sono sull'onda.
1: Sono sull'onda più alta.
0: La cresta dell'onda.
1: Prendi l'onda.
0: Attenta al vuoto.
1: Prendi l'onda più alta.
0: La cresta dell'onda.
1: Prendi l'onda.
0: L'onda più alta.
1: Resta sulla cresta dell'onda.
0: Allunga l'onda.
1: Prendi l'onda.
0: L'onda più alta.
1: Allunga l'onda.
0: Resta sull'onda più alta.
1: È bello il surf.
0: Adoro il surf.
1: Mi piace il surf.
0: Adoro il surf.
1: Prendi l'onda.
0: L'onda più alta.
1: Resta sulla cresta dell'onda.
0: Allunga l'onda.
1: Prendi l'onda più alta.
0: La cresta dell'onda.
1: Prendi l'onda.
0: L'onda più alta.
1: Resta sulla cresta dell'onda.
0: Allunga l'onda.
1: Mi piace il surf.
0: Adoro il surf.
1: Adoro il surf.
0: Mi piace il surf.
1: Prendi l'onda più alta.
0: La cresta dell'onda.
1: Resta sulla cresta dell'onda.
0: Allunga l'onda.
1: Prendi la cresta dell'onda.
0: Sono sull'onda più alta.
1: Resta sull'onda più alta.
0: La cresta dell'onda.
1: Sulla cresta dell'onda.
0: Prendi l'onda.
1: Prendi l'onda più alta.
0: Allunga l'onda.
1: Mi piace la tavola liscia.

0: Adoro il surf.
1: Adoro il surf.
0: Prendi l'onda.
1: Prendi l'onda più alta.
0: La cresta dell'onda.
1: Allunga l'onda.
0: Sono sull'onda più alta.
1: Prendi l'onda più alta.
0: La cresta dell'onda.
1: Resta sulla cresta dell'onda.
0: Sono sull'onda più alta.
1: Sulla cresta dell'onda.
0: Sono sulla cresta dell'onda.
1: Sono sull'onda.
0: L'onda più alta.
1: Sono sull'onda più alta.
0: Sono sulla cresta dell'onda.
1: Sulla cresta dell'onda.
0: Sono sull'onda più alta.
1: Prendi l'onda.
0: L'onda più alta.
1: Prendi l'onda più alta.
0: Sono sulla cresta dell'onda.
1: Resta sulla cresta dell'onda.
0: L'onda più alta.
1: Prendi l'onda.
0: L'onda più alta.
1: Prendi l'onda più alta.
0: La cresta dell'onda.
1: Resta sulla cresta dell'onda.
0: Sono sulla cresta dell'onda.
1: Sono sull'onda.